crematori, radio ci dava quattro oggi. Alcun pera o mascocci, šta to vide moje oči, sido, ne daj nikom kaput, prvo frušluk i onda knaput.